non ti insegnerò quello che già sai. Io scommetto che li straccerai. Il maestro è qua, ti benedirà, può esibirti, sbizzarrirti, è il momento tuo.